0: 论。
1: Guten Tag. Buenas tardes. Buon après-midi.
2: Buon pomeriggio.
1: Alimera. Boa tarde. Kurumidah.
3: Hi, how you doing?
2: Dzień dobry.
1: Buona ziwa. Ciao, wu hao.
4: Good afternoon.
5: Good afternoon.